0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Old 70 Italia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: that, did you?
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sasso Ferrato.
2: Sono le 4 e un minuto.
1: Gold 80 Italia.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Io non so più cos'è normale. Un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Not.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: I hope to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day,
1: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frasco.

0: gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

life's like this.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
1: Sanremo 2001.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
2: Sai, nascono così.

0: storia, una salita. Uno. Una strada, una matita.
1: Uno.
0: Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione.
1: Uno.
0: Un rifugio,
1: uno.
0: Uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo.

alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sulla

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Scherzo, ma la sua ironia. Io sorridevo per mestiere, ma era una bugia. E più che una famiglia.

0: naturale.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
2: Fire. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come un'ossessione strana te.
0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie, competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner, una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. Il sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold Pubblicità. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 8 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287.
1: Gold.
2: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
1: Gold.
0: La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
1: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami e saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
1: Questa è Radio Gold. Benvenuti. Radio Gold. Radio Gold.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
1: Gold.
0: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: sarà.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Daisy. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18.30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Tu vedessi me.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: Radio Gold Pubblicità. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys, a seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie, competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media Partner Radio Gold.
2: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817 fabriano.sc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club. La tua estate sportiva. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

0: E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: serata.
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro, le attività del centro aderente sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media Partner Radio Gold. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico, Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico, Fabriano. 18:30-20 pratica Hatha Yoga, dalle 20 uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327 94 02 68. Gold.
2: Una grande mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel. Officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie. Competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys, a seguire DJ Fights fino a chiusura. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: ti scordare di me, di noi.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold.
1: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi.
0: Gold.
3: Ho visto lei.
1: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
0: Gold.
1: Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

pubblicità. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie, competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: Però senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Ay, chupere, otra cosa.

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
1: Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

0: Pubblicità. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabriano.sc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373 868 37 90. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287.
1: Gold. Ho visto lei.
0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20 presentazione del progetto La salute vien donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di Aido, Admo, AIF, ODV. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

tutti noi abbiamo un filo che ci lega a qualcuno, ma la vita è imprevedibile, non sempre va bene. Spesso i fili si intrecciano l'uno con l'altro, fino a che perdi la persona che ti appartiene. Perdi la rotta ma non la destinazione, ma a volte basterebbe cambiare il punto di vista. È come guardare un gruppo di stelle viste dall'altra parte del mondo, resta la stessa costellazione.

0: Dopo pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
1: Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
3: Come prende mai?
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
1: Gold, Gold, Gold. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Gold pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
0: Gold.
1: E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
3: Che fare adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287.
1: Gold.
0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
1: Gold.
0: Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso.

0: E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
1: Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tardanotte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
2: Gold. Che fare adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
2: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso là.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gold Pubblicità. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie. Competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Questa è Radio God.
3: Benvenuti.
2: Radio God. Radio God.

Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte, hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331 6807 817, fabriano.sc@gmail.com, oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373 868 37 90. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Gold. Vieni a scoprire Bells Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bells Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità

Radio Gold Pubblicità. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano. Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Goldman.
1: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
2: Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tardanotte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
3: Gold.
4: Come prende mai?
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Gold pubblicità. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Daisy. Alle 20 presentazione del progetto La salute vien donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di Aido, Admo, AIF, ODV. Gold. Vieni a scoprire Bells Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bells Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Starter Pack.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold.
1: I hope to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day,
2: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Radio Gold Pubblicità. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys, a seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Art in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico. Aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie. Competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold pubblicità. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17:03.
2: Gold.

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner, una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Gold. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie. Competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: vuelto y te ve.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: più naturale.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Come un'ossessione strana a te.
3: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere

0: organizzato da Promatelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour. Ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold. Sei alla ricerca di un'estate all'insegna dello sport e del divertimento? Iscriviti alla terza edizione del campus estivo del Fabriano Sporting Club. Dall'8 giugno al 7 agosto il centro sportivo accoglierà i ragazzi dai 5 ai 14 anni con tante attività pensate per stimolare passione, movimento e spirito di squadra. Un'occasione speciale per crescere, fare nuove amicizie e divertirsi con lo sport sempre protagonista. Affrettati! Le iscrizioni sono già aperte. Hai tempo fino al 31 maggio. Cosa aspetti? Vieni a vivere un'estate indimenticabile al Fabriano Sporting Club. Per info e iscrizioni 331-6807-817, fabrianosc@gmail.com oppure presso la segreteria di Via Grandi 2 Fabriano. Seguici su Instagram e Facebook. Fabriano Sporting Club, la tua estate sportiva. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold.
1: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi.
0: Gold. Respira. Rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold.
1: Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: farti scordare di me, di noi.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 18 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Ho visto lei.
0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Ay, eso sacan a su from. Y el baile, no.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
0: Gold.
1: Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Art in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio.

0: come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Gold. Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
1: Gold.
0: La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tardanotte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro. Le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media partner Radio Gold.
1: Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. La notte bianca torna a Fabriano. Fabriano in centro presenta uno spettacolo unico nel cuore della città. Shopping fino a mezzanotte, live band, spettacoli musicali straordinari, street food, area bimbi e fantastiche sorprese. Venerdì 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda notte ci vediamo tutti in centro per una notte bianca fatta di incontri, divertimento, occasioni e tanta voglia di dare luce alla nostra splendida città. Venerdì 29 maggio a Fabriano, in centro, le attività del centro aderenti sono pronte a regalarvi una notte da ricordare. Media Partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 09 05 287. Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: In prima fila, con Radio Gold.
3: Quest'anno,
4: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
3: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
4: Perché mi hai lasciata?
5: Perché hai tradito il tuo cuore?
3: Un film di Emerald Fennell.
4: Heathcliff.
5: Cody.
3: Margot Robbie. Jacob Elordi.
5: Baciami, saremo dannati per sempre.
3: Cime tempestose, al cinema.
1: Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Go!

Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Hai il pollice verde o sei un professionista del verde? Hai un amico a quattro zampe o ti serve l'attrezzatura giusta per il lavoro? Allora Agrimoie è il posto giusto per te. Rivenditore autorizzato Steel, officina meccanica qualificata per attrezzatura da giardino e attrezzi agricoli. Vendita piante, piantine, sementi, tutto per il tuo orto e giardino. E per i tuoi animali, una vastissima scelta di prodotti per il pet. In più, attrezzatura da lavoro di ogni tipo per professionisti e appassionati. Ti aspettiamo a Castelbellino in via Ancona 47. Agrimoie, competenza, cortesia e tutto quello che ti serve. Scopri il noleggio Agrimoie per il verde, l'artigianato e le piccole imprese. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: I hope to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get me
2: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. E se bastasse aprire una valigia per ritrovare te stesso? Line Out Dance Studio presenta Inside, il viaggio che ci definisce. Uno spettacolo di fine anno accademico, una storia inedita. Suoni, ricordi, emozioni che prendono vita attraverso la danza. In scena gli allievi Line Out, dai più piccoli fino ai talentuosi allievi Intensive Program, vincitori di numerosi concorsi internazionali. Direzione artistica Mauro Bocchi e Anna Gasparini. 30 maggio 2026, Teatro Gentile Fabriano, ore 21. Prevendita dal 14 maggio presso la sede Line Out, via Raoul Follero 3941. Mail info@lineoutdancestudio.it. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Vieni a scoprire Bell's Barber, il nuovo salone uomo-donna a Fabriano. Taglio, barba, colore e piega con tante novità per cambiare il tuo look seguendo le tendenze moda del settore. Puoi trovare Bell's Barber a Fabriano in via Dante 192. Prenotazioni uomo tramite link sulla pagina Instagram bells.barber oppure al numero 350 0905 287. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: musica.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 20 e un minuto.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Gold Classic. Ogni ora un

0: tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gong.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: sarà.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

domani e spero qualcuno mi salvi. Se conti è come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi, oh, che ti fermi, non c'è niente che io possa farci, siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti, dimmi perché ora piangi.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: la compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio God.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Sai, sono ritornato

0: compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Ay, eso sabe que no somos from on earth. Y el baile

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: I caught it bad just today.

0: esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

più naturale. Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: Radio Gold.
1: 1 2 1 2. Check check.
2: Parlo bene.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: basta.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.